0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Radio Siurze. Ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.